0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova sfida interna. Matteo Salvini, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali, ha costituito il comitato per la convocazione del congresso federale della Lega Nord. L'obiettivo è sottrarre la vecchia struttura al controllo dell'attuale commissario Igor Iezzi, fedelissimo del leader del Carroccio. Tra i promotori c'è l'ex parlamentare Gianluca Pini, ancora componente del Consiglio federale della Lega Nord, organizzazione rimasta formalmente in vita dopo il 2017. Il presidente della Lombardia, Tilio Fontana, prende le distanze, sicura che l'iniziativa non ha nulla a che vedere con il confronto in corso tra i governatori del Nord e Salvini. Dall'entourage del segretario filtra irritazione. Chi ha rischiato di uccidere la Lega ora si rifà vivo in cerca di una poltrona.
2: Mario Calabresi sarebbe pronto a scendere in campo per la corsa a Palazzo Marino. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e dall'Huffington Post, il giornalista si preparerebbe a ufficializzare la propria candidatura a sindaco di Milano. Calabresi avrebbe già comunicato ai colleghi le dimissioni dagli incarichi coperti in Cora Media. Lascia il ruolo di direttore editoriale e quello di presidente del consiglio di amministrazione di Bewater Content, il gruppo che comprende Cora e Will Media. Attesa ora per l'annuncio ufficiale per capire quale schieramento sosterrà la candidatura.
1: La cronaca: tragedia ad Apice nel Beneventano. Tre fratelli sono stati trovati morti, raggiunti da colpi d'arma da fuoco all'interno del ristorante hotel Licciardi, noto locale della zona gestito dalla famiglia. Secondo una prima ricostruzione, uno dei tre avrebbe prima sparato contro un fratello all'interno del ristorante. Subito dopo avrebbe raggiunto l'altro all'esterno, uccidendo anche lui. Infine si sarebbe tolto la vita con la stessa pistola. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Benevento. Le indagini sono coordinate dalla procura e dovranno chiarire il movente della tragedia.
2: Paura a Taormina per un vasto incendio scoppiato in contrada Zappulla. Le fiamme si sono propagate rapidamente, arrivando nelle vicinanze di una casa di riposo e della via Garipoli, principale collegamento tra autostrada 18 e la città. Minacciate anche diverse abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero, mentre è stato richiesto anche l'intervento di un Canadair. Il sindaco descrive una situazione tragica e ipotizza una possibile origine dolosa del rogo. Sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.
1: Andiamo all'estero. Nuove minacce dall'Iran contro gli Stati Uniti. Mohammad Reza Naqdi, consigliere del comandante dei Pasdaran, afferma che un'eventuale guerra asimmetrica potrebbe arrivare a Wall Street, a Manhattan e ovunque in qualsiasi momento. Secondo Naqdi, finora Teheran avrebbe combattuto soltanto una guerra convenzionale e non avrebbe ancora utilizzato tutte le proprie capacità. Il dirigente delle Guardie della Rivoluzione precisa però che la priorità dell'Iran resta la deterrenza, non una nuova guerra. Ha inoltre sostenuto che i siti militari danneggiati nei precedenti attacchi sarebbero stati ricostruiti in località più sicure con tecnologie più moderne.
2: L'economia ha balzo dell'inflazione in Italia. Secondo la stima preliminare dell'Istat, ad agosto il tasso annuo sale al 3,3%, il livello più alto dal settembre del 2023, a pesare soprattutto l'aumento dei prezzi dei beni energetici ancora condizionati dalle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme sui bilanci familiari. Secondo le loro stime, con l'inflazione al 3,3%, l'aumento della spesa può superare i 1.000 euro annui per una famiglia tipo e arrivare oltre i 1.500 euro per un nucleo con due figli.
1: E in chiusura allo sport, calcio, chiudiamo con il calciomercato. Il Monza è vicino all'acquisto di Ezequiel Zeballos dal Boca Juniors. L'accordo per l'attaccante argentino sarebbe stato raggiunto sulla base di circa 4 milioni e mezzo di euro. Il club argentino manterrebbe inoltre il 40% sulla futura rivendita del giocatore. Zeballos era stato seguito anche da Napoli e Parma. L'ufficialità dell'operazione è attesa a breve. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando
4: Touring 104. Questa è Touring 104.

Sono le 21.34, buonasera, ben ritrovati e ben sintonizzati naturalmente su una delle tante frequenze di Radio Touring 104. Siamo ritornati, ci siamo separati con il gran caldo e siamo ritornati ancora con il gran caldo, quello ormai ci ha accompagnato tutta l'estate, ma dal primo di settembre, come avevamo promesso, 80 voglia di 70 è ritornato per trascorrere insieme i due appuntamenti settimanali, quelli del martedì e quelli del giovedì, dedicati alla musica degli anni 80, alla musica insomma che ha accompagnato la nostra vita, che noi che siamo in là negli anni, ma anche con soddisfare anche i gusti della generazione Z, dei ragazzi che non hanno vissuto appieno quel periodo ma che certamente apprezzano questo genere musicale. Abbiamo voluto iniziare con la grande Gloria Gaynor, 1984, un artista, anche questa ormai non più giovanissima, ma comunque una regina della disco music, che allora in quegli anni insomma ebbe successo, un successo dietro l'altro, e questa I Am What I Am è una dei tanti che spesso e volentieri apre le mie trasmissioni, quindi ho voluto un po' riprendere per ricordarvi appunto 80 voglia di 70, Angelo Cristiano, ricordarvi anche la nostra linea telefonica per chi volesse partecipare ed arricchire il nostro palinsesto, lo 0965 58704. Sono le 21.35, staremo insieme sino alle ore 23.

1985, il grande Lionel Richie, grandissimo successo con All Night Long, quando decise insomma di separarsi dalla formazione degli Earth, Wind & Fire, con i quali comunque è rimasto in ottimi rapporti. L'avete sentita la notizia proprio di questi giorni. Sabato scorso, durante un concerto a St. Louis, si sentì male proprio mentre stava cantando questa canzone All Night Long, chiese uno sgabello e poi ha dovuto interrompere il concerto ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Non è la prima volta che succede un malessere, che gli succede un malessere sul palco mentre canta. Anche l'anno scorso ebbe lo stesso problema durante un'altra tappa, questa volta da Stan Paul in Minnesota, e con gli Earth, Wind & Fire, dove si sentì male, anche lì ebbe il ricovero. Quindi molta attenzione, il concerto giustamente è stato interrotto e facciamo gli auguri al grande Lionel Richie di riprendersi al più presto, e naturalmente andiamo piano perché comunque gli anni passano un po' per tutti. Andiamo a ricordare questa volta una grande Dolly Parton con il Maneskin. Buon ascolto e buona permanenza su Twin 104.

abbiamo riconosciuto la voce della grande Dolly Parton, che ci ha lasciato proprio qualche settimana fa, con la voce dei Maneskin di Damiano. Insieme nel 2023 riproposero questa canzone, appunto Jolene, un grandissimo successo del 1973 della grande Dolly Parton, questa cantante stile western, se volete, ma una che ha saputo muoversi bene anche con diversi generi musicali. E per chi non lo sapesse, insomma, la canzone è quella che divenne nel 92 è proposta come cover da Whitney Houston, la canzone bellissima che We Will Always Love You, era una canzone appunto della grande Dolly Parton che propose nel 1974 ed ebbe un grandissimo successo. Poi comunque la personalità di questa donna scomparsa proprio poco fa, la settimana scorsa, insomma all'età di 80 anni, dicevo una personalità forte, perché dovete sapere che la canzone quella che poi portò al successo di Whitney Houston, ma che era una cover, quindi una canzone proprio sua di Dolly Parton, riuscì a dire di no proprio al grande impresario di Elvis, perché questa, la canzone doveva essere cantata e riproposta al grande Elvis, che allora insomma padroneggiava ovunque e dovunque, e quindi si portava avanti e si cercava di portare avanti proprio il grande Elvis. Però lei disse no, la canto io, devo dire con successo. E poi insomma nel 92 la grande affermazione di Whitney Houston. Dolly Parton ci ha lasciato, è vero, ma ha lasciato un ricordo indelebile, perché comunque è riconoscibilissima, è una bella donna, le parrucche sue famose, ma anche la personalità con la quale è riuscita a muoversi in lungo e largo, avendo a che fare con tutti i grandi e meno grandi, e devo dire imponendosi, perché comunque la sua musica è quella che ancora oggi, a distanza di tantissimo tempo, è una canzone, è un genere che piace e che piace molto, il genere country, ma non solo, perché come abbiamo detto prima anche il soul e il blues, perché comunque Dolly Parton è stata veramente formidabile. 21:45, Touring 104, Angelo Cristiano sino alle ore 23 con 80 voglie di 70 in questo primo di settembre, martedì.

1982, il grande Marvin Gaye, formidabile, Sexual Healing, la canzone che allora ebbe un grandissimo successo. Poi, ahimè, a distanza di qualche anno, nel 1984, a causa di un litigio familiare, il padre gli sparò e lo uccise all'età di 44 anni. Marvin Gaye, un personaggio, un produttore, un arrangiatore importantissimo, perché comunque è riuscito anche a dare il suo contributo per tanti artisti che in quel periodo, insomma, gravitavano nel mondo della musica soul, della musica R&B, e lui era lì presente. Poi la tragica fine che tutti conosciamo. Prima di Marvin Gaye abbiamo ascoltato la Cool The Gang, altra formazione statunitense del genere funky e del genere disco, del 1964. Pensate da quanto tempo stanno insieme. Ormai dei fratelli Bell soltanto uno ne è rimasto in vita, perché gli altri, ahimè, purtroppo sono scomparsi, però ancora portano in giro, infatti hanno, stavo guardando proprio in questo momento, degli eventi e i concerti, non qui da noi ma nelle Americhe, e portano in giro la loro grande musica, e devo dire con grande apprezzamento, perché comunque sono tutti i concerti sold out, quindi ancora una volta si conferma a distanza di 62 anni che la formazione, quando vale, insomma, la musica, è vero che c'è l'alternanza dei vari artisti, perché comunque alla fine, insomma, gli anni passano un po' per tutti. Dal 64 soltanto uno dei fratelli Bell, cioè il bassista, però il resto validi musicisti, gruppo abbastanza numeroso, ma devo dire con grande senso di appartenenza e di competenza, perché comunque non poteva essere diversamente. Avevo detto che Lionel Richie era degli Earth, Wind & Fire, pardon, mi avete giustamente corretto, mi è arrivato un messaggio, e infatti era leader indiscusso dei Commodore, che, come giusto che sia, bisogna ricordarlo. Poi decise, insomma, di intraprendere una carriera da solista con All Night Long, il suo primo grande successo. Però vogliamo ricordare i Commodores con un successo del 1982 dal titolo Night Shift, alle 21:55 da Turin 104 con Angelo Cristiano, vi ricordo, sino alle ore 23.

È anche Commodore, naturalmente, una formazione anche questa degli anni 60, a fine anni 60, 68 precisamente, formazione americana del genere blues, disco, quindi la formazione ormai così va sciogliendosi, però è anche vero che resistono. Del 68 è rimasto solo William King, c'era il componente fino all'82 anche il grande Lionel Richie che abbiamo ascoltato all'inizio della nostra programmazione di oggi, ma la formazione ancora suona, quindi grandi concerti anche per loro. Poi abbiamo sentito anche lo stile molto particolare, piacevole da ascoltare, suo stile funky che ha caratterizzato un periodo, ma ancora oggi è ancora un genere che piace e che piace molto. Sono le 22.01, salutiamo gli amici che ci ascoltano per mezzo della modulazione di frequenza, quindi coloro che si trovano in macchina in questo momento e che sono in giro, magari staranno passeggiando, e a noi fa piacere accompagnarli con la nostra musica, in particolare nella piana di Gioia Tauro, 103.8, 104.4, e grazie per averci preferito anche questa sera. Poi durante il corso della trasmissione ricorderemo anche le altre frequenze, e naturalmente ricordare coloro che ci ascoltano in streaming, coloro che hanno scelto progettoTuring.it, oppure con la nostra applicazione, quella facilmente scaricabile e gratuita, quindi per quei pochi ancora che non l'abbiano fatto, scaricatela, perché ci ascolterete in qualsiasi punto del mondo voi vi troviate. 22.01, Angelo Cristiano, sino alle ore 23.

1972, il grande Stevie Wonder con You Are the Sunshine of My Life, una gran bella canzone d'amore che significa tu sei la mia luce, la luce della mia vita, insomma in poche parole, traducendo letteralmente il titolo. Ma devo dire comunque un'interpretazione tra le più belle secondo me di Stevie Wonder, anche perché questa canzone avete sentito all'inizio, ecco, la sentite già in sottofondo, prima della voce principale, appunto quella di Stevie Wonder, c'è la voce di due coristi, che si chiamano, ricordiamoli, James Gilstrap e Lenny Groves, giusto ricordarli, perché comunque hanno anticipato la voce principale, quella di Stevie Wonder, devo dire alla grande. Poi la canzone, insomma, è il grandissimo successo che ottenne in tutto il mondo. Un saluto agli amici che ci ascoltano da Messina, che sono perfettamente sintonizzati su una delle tante frequenze, e coloro che, insomma, che si trovano in macchina, che si spostano da una parte all'altra della città, 103.3 e 104.4. Vorrei anche ricordare, visto che la nostra Chiara ha scritto sul gruppo per quanto riguarda le feste mariane qui a Reggio Calabria, sapete chi verrà a proporre la loro musica? Benji e Fede, poi Sal Da Vinci, Giusy Ferreri e Manarino. Tutto sommato, insomma, per chi ama questo genere musicale, la musica italiana, la musica abbastanza orecchiabile e piacevole, se volete anche, e quindi Giusy Ferreri, Sal Da Vinci, Benji e Fede e Manarino saranno qui per le feste mariane, quindi ricordatevi questo appuntamento.

Gruppo musicale statunitense, più che altro vocale, ma devo dire del genere soul, del genere R&B degli anni 60. La canzone My Girl è una canzone di grande successo. La versione che abbiamo ascoltato invece è una canzone, un tributo registrato molto tempo dopo. Però il Temptation, la formazione del Temptation, devo dire in quegli anni ebbe grandissimo successo, grazie anche a chi ha prodotto e ha scritto queste canzoni importanti, perché dovete pensare che My Girl poi è una delle canzoni più

ed era l'anno 1985. Loro sono i Doubles, così si chiamavano, una formazione insomma che durò un breve periodo, dall'81 all'87 credo, perché nell'85 ebbero un grandissimo successo proprio con questo The Captain of the Heart, una canzone d'amore e insomma dove l'amore è rivolto verso un'altra persona definita il capitano del suo cuore. Questo lo dice la ragazza. Comunque è questo il genere, anche un po' il suono del piano, del sax, e questo

stile un po' soul, anche che ha di jazz, ha reso veramente particolare questa canzone, che ebbe un grandissimo successo allora negli anni 80. Continuiamo con la musica, rimaniamo in quel periodo andando a ricordare questa volta un altro artista. Lui si chiama Paul Young, è inglese, sta girando il Regno Unito con i suoi concerti.

Il grande Paul Young che ancora continua giustamente a farsi sentire, il suo genere soul, anche con questa voce sua particolare che accarezza un po' la melodia del romantico, perché in effetti dà questa impressione. Anche ricordo i video di quando era più giovane, sempre questo aspetto di innamorato e di molto vago, devo dire, anche perché comunque mai un sorriso, ma con la sua inseparabile chitarra, però riusciva a trasmettere quel senso di pacatezza che non esternava in alcun modo, però riusciva, perché riusciva a leggere tra le righe questo suo aspetto romantico, questo suo aspetto se volete innamorato. Ahimè, purtroppo ha perso la moglie proprio una decina di anni fa, ma comunque è sempre un uomo che porta in giro il tour acustico, perché comunque spesso con la sua chitarra, raccontando quelli che sono stati i suoi successi di una volta, ma anche aneddoti della sua carriera. E quindi tra gli aneddoti ci sono anche questi aspetti amorosi di cui lui effettivamente riesce a far partecipi anche tutti coloro che insomma che vanno ad ascoltarlo, perché comunque è un artista che piace molto, anche se non più giovanissimo, come dicevamo prima. Insomma, sono artisti questi degli anni 80 che bene o male erano già grandicelli quando ero piccolino io sono negli anta da ormai da tantissimo tempo, e quindi ricordo con molta gratitudine, con molto senso di appartenenza, perché comunque poi alla fine se oggi possiamo dire questo, anche la musica ha arricchito la nostra vita, perché comunque la musica ci ha accompagnato nei momenti belli, nei momenti meno belli, e nella musica ci siamo rifugiati, perlomeno io mi sono rifugiato molte volte con l'ascolto, ma anche con la radio se volete, perché comunque per me è un momento di rilassatezza assoluta, perché riesco effettivamente a ritrovare quell'equilibrio che tante volte magari gli impegni lavorativi e familiari ti portano un po', ti sballano. Ma comunque rientriamo un po' nella musica. London Beat, buon ascolto e buona permanenza su Turin 104.

una buona serata agli amici che ci ascoltano dalla Locride e dalla Fascia Ionica 87.9, 101.1 o 104.6. Grazie per averci preferito anche in questo martedì 1 di settembre 2026. Angelo Cristiano, Tanta Voglia di 70. Lui è il grande George Benson, chitarrista internazionale, voce bella, particolare, e la sua mitica Ibanez, la chitarra che lo sta accompagnando in questa lunghissima carriera, iniziata nel 1964. Un grandissimo successo è questo del 1982 dal titolo Give Me the Night, il genere soul, il genere jazz, il funky, insomma grandi riconoscimenti, grandi apprezzamenti per questo artista che ancora oggi abbiamo voluto ricordare perché completamente merita tutto il nostro apprezzamento. E allora continuiamo con la musica ancora internazionale, ma vi ricordo poi tra poco, nella terza ed ultima parte, la musica italiana o quella di qualche anno fa, perché comunque è giusto ricordare anche quella importantissima, perché comunque grazie a quella siamo riusciti ad arrivare dove siamo arrivati, perché comunque la musica, come dicevo prima, è un pezzo importante della nostra vita. Broski Beat.

questo era il trio britannico abbastanza conosciuto in quel periodo dei Bronski Beat, la canzone Small Town Boy, una canzone di identificazione e di rivendicazione del mondo gay, perché comunque loro hanno raccontato quelle che erano le difficoltà in quel periodo, insomma, nell'Inghilterra, nonostante fosse molto più aperta rispetto ad altri stati, però le difficoltà di chi aveva un orientamento diverso rispetto a quelli che erano gli standard. Oggi fortunatamente non è più così, perché ognuno è libero di fare e di amare, insomma, chi vuole, come giusto d'altronde che sia. Della formazione l'unico vivente è Jimmy Somerville, che vi ricordate, allora lasciò nell'85 i Bronski Beat, fondò i The Commoners, ve li ricordate, altra formazione che poi anche in quel caso lasciò e si dedicò all'attività di solista. Poi gli altri due, Bronski Beat, anzi Steve Bronski, si chiama così, no, Bronski, Steve Bronski, il fondatore, che poi ha dato il nome anche della prima parte del nome alla formazione, è morto nel 2021, e l'altro anche Larry Stelcheck, e anche lui nel 2016. Insomma, la formazione è ormai conclusa, però ne abbiamo voluto ricordare proprio con questo grandissimo successo dal titolo Small Town Boy, per ricordare anche quella che è una situazione giusto ricordare, perché comunque alla fine amare vuol dire amare a aprirsi proprio nel vero senso della parola e non etichettarsi, e quindi cerchiamo, insomma, di avere un po' una mentalità più aperta, come giusto d'altronde che sia. Fortunatamente le cose stanno cambiando, perché le nuove generazioni, insomma, si vede in giro, insomma, più libertà da questo punto di vista. L'importante è farlo nella maniera più corretta, senza esagerare, questo è ovvio. 22:34, Tear for Fears con Everybody Wants to Rule the World, dopodiché passeremo alla musica italiana, la musica di casa nostra, sino alle ore 23, per concludere l'appuntamento di questo martedì 1 di settembre 2026.

Eppure sono passati 28 anni dalla sua morte, del grande Lucio Battisti, però non sembrano così tanti, anche perché è sempre presente. Abbiamo la fortuna di riprendere e rispolverare quelli che sono stati i suoi grandi successi, sono infiniti. E io ho scelto oggi il primo che mi è capitato, ed è capitato bene, perché comunque Il Nastro Rosa è del 1980, scritto da Mogol, Giulio Rapetti, la musica invece del grande Lucio Dalla, del grande Lucio Battisti, e devo dire che la grande amicizia con Mogol, poi conclusa da lì a poco con i 90 anni del grande Giulio Rapetti, proprio ripiangeva questo mancato ritorno che doveva avvenire almeno 30 anni fa, ma non è avvenuto. E i 90 anni festeggiati da poco, ad agosto, il 17 di agosto credo che fosse il giorno dei 90 del grande Mogol, e raccontava proprio questa sua storia, questa grande amicizia. Devo dire che ha fatto la fortuna dell'uno e dell'altro, e quindi oggi l'abbiamo voluto ricordare per andare nel rush finale con la musica italiana, la musica di casa nostra. Andiamo a ricordare questa volta anche un'altra grande canzone, questa molto più recente, del 1996-97, è il grande Angelo Branduardi con L'apprendista stregone. Buon ascolto e buona permanenza sotto l'incentro 104.

non riuscire a sciogliere i propri dubbi, mi direi di sì o mi direi di no? Una bella canzone scritta dal grande Giorgio Faletti, certamente lo ricordiamo perché è scrittore, perché è attore, ma soprattutto anche come comico e cabarettista, ma anche cantante, perché ha partecipato anche a un'edizione del Festival di Sanremo. È scomparso nel 2014 purtroppo per una grave malattia, però un Faletti che ha scritto una delle canzoni a mio parere più belle, perché comunque la voce poi di Angelo Branduardi arricchisce e rende più incognito, se volete, anche il significato del testo stesso, perché comunque è solo Angelo Branduardi poteva cantare questa canzone, L'apprendista stregone, perché comunque è questo dubbio, l'attesa, il controllo del destino, quindi il sapere, il cercare di governare e di capire la propria vita e poi cadere nel dubbio e quindi affrontare quelle che sono le incertezze. Con questo mi direi di sì e mi direi di no, appunto come ripete il grande Angelo Branduardi. 20:51 in questo momento, Fabrizio De André con Acumba.

Cumba, la colomba, cantata interamente in genovese, quindi difficilissimo da capire, con il suo amico Ivano Fossati. Il dialogo, insomma, la canzone poi spiega questo dialogo tra un ragazzo e il papà della sua ragazza, il quale padre non vuole cedere e concedere la mano della propria figlia, nonostante le promesse da parte del ragazzo. Poi alla fine la canzone racconta che effettivamente questo ragazzo non trattò bene la cumba, la colomba, la ragazza, insomma, trattandola male. Però racconta un po' la storia di questo ritorno, un po' come era agli antichi, in quando prima di uscire con una ragazza dovevi chiedere il permesso ai familiari, al papà soprattutto della ragazza, e uscire accompagnato magari da un fratello, da un cugino, da un nipote o dalla mamma stessa, se volete, perché comunque i tempi erano quelli. E questa è una canzone molto bella, molto molto molto molto particolare, in dialetto genovese. Magari è tra le meno conosciute, se volete, del vastissimo repertorio di Faber, però ogni tanto è giusto riprenderli. E recentemente, insomma, la notizia di queste nipoti, le figlie di Cristiano De André, Alice in modo particolare, che fa l'attrice, che si scagliò contro Dori Ghezzi e anche contro Salvini, quando Salvini, insomma, comparve in un video ospite di un concerto dedicato al nonno, e giustamente lei, conoscendo i valori di suo nonno, opposti a quelli di Salvini, insomma, l'ha fatto presente, nonostante, voglio dire, Dori Ghezzi cercava, insomma, di apparire acconsenziente alla presenza di Salvini, perché comunque l'aveva invitato, e Salvini comunque sappiamo che è un grande estimatore del grande De André, però a livello politico ovviamente è l'opposto di Cristiano De André. E qui la nipote, devo dire, caratterialmente deve essere una tosta, Alice De André, giovanissima, poi, se volete, 27 anni, quindi una ragazza veramente che la sa lunga. Siamo arrivati alla fine per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Grazie come sempre per il vostro ascolto, abbiamo ripreso a risentirci, ci risentiremo dopodomani, giovedì, sempre dalle 21.30 sino alle ore 23, e per il momento vi lascio con la formazione del Banco del Mutuo Soccorso, con un grande successo di qualche anno fa dal titolo Moby Dick. Buonanotte e buona permanenza su Turin 104, alla prossima, da Angelo Cristiano con 80 voglia di 70.